0: 1:32.
1: Vox FM.
2: Vox FM.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.